Dimensi serie, dimensi di sosso, c'è un pezzo di musica di Caracol, dove la cinese è uscita in Mauritania, vicino a un pezzo di Gaisin, ragazzi, che è un po' di musica.